leggende dei popoli che vivono oltre gli oceani. Gli amplessi con la terra per vincerne la